0: Mentre di fare Jesse.
1: Che peconi! Sta la urle sopo!
0: Sta rescia in lì!
2: Uri a divazzi!
0: Già te ne chiedà!
2: Sei che elettronici!
3: Aisha Bedingzi!
2: Che radio trasportazzi!
3: Teo sei coco!
2: Luto massacco!
3: Io ne construction zi!
2: E mui tanzi jè!
3: SM Sounds at event zi!
2: Si

0: Okay, tugenda mukaruru ako kali kamashikuruga masofi na ntongo. Munambe mtuwe na Isaac Kanyamiyaga zine tonera vila kuruga ma unknown. Munambe vitu tawa na mama Kankwasa. Iyo zina kamashu. Tugenda mkaruru alo. Ego. Nambaki?
1: Nani ndai kingira yo timara sokra ntakwana ya mdo amwanga kwa kusina mana madase wange mwa
0: Ogambire ki?
1: Yenye ndai kingira yo ni akazina akakam.
0: Okwenda akazina? Tuli mukoma akaruru sebo.
1: Number 1 ni kukoma ngeta kutega ku number 1.
0: Hello?
1: Hello, Beresa.
0: Ni wale kuwa roho.
1: Ona simoto nozio askari kisto huwa. Mama kaa kwa sema hizi namba hivi.
0: Okay. Simple and precise. Hello?
2: Hello?
0: Wanji?
2: Wabale kuereza SK.
0: Wabale kuereza?
2: Beze fini kavuga. Kugena na namba hivi.
0: Okay. Hello?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Bisho ni mshadi.
0: Ego?
1: Nambe mante hile.
0: Nambe mu. Okay, hello?
3: Hello?
0: Wanji?
3: Ono ni mshadi.
0: Oha?
3: Mkatari pete.
0: Namba
3: hizi yogo.
0: Okay. Hello? Hello?
4: Hello?
0: Hello? Okay, ready to kuwaza na kuya wanji?
4: Kuwaza na iPhone check wa DM.
0: Ego.
4: Ogeona na mbemu.
0: Na mbemu. Okay. Hello?
5: Yes, SK. Ono wa mwesele mbashika joza kuruba nsega kundi kini kagadi sabukawo. Niyo kangena na amba iviri omu.
0: Namba iviri, okay. Hello?
5: Hello?
0: Wanji?
5: Minyana tori kuruga mtu wenda kuni. Minyana tori kuruga mtu wenda kuni.
0: Ego?
5: Nambemu.
0: Nambemu. Okay. Hello? Wanji?
6: Mama wale. Nambemu.
0: Okay. Cut. Hati basokerege bagwa draw. Basokerege bagwa draw nagamba kankwa teyo omuntu omu arasobora ku kumara yo draw in. So nambemu afuna obururu butano namba ibiri afuna obururu bibiri. So msinguzi wa kirokinu ali Isaac Kanyamiyaga. So mama kankwasa nayo bozinile kurungi maybe uragaruka ikiro kya nyingi. Ziri dakika mwendo msa ya msanchu. Mwenyekeze for today mba kangi hano. Tanga tanga ni ikiro kya nyingi.

0: Bekoni. Famente di vivare Jesse.
1: Che Bekoni. Sta la udile sopo.
0: Sta reshaini.
2: Guria Kivaxi.
0: Chatele kera.
2: Zika Electronic C. Aisha Bedingzi. Ke Radio Transportazi. Jeuse Koko. Luto Masako. Yone Construction Z. Emwi Tanzi J. SM Sounds and Event C. Senior Movie and Electronic C. Jemu Ala Restaurant. Jax Electronic C. Jizra Mfumi.